0: e sua figlia. Finisci, non dimentichiamo che ha 4 condanne definitive e 29 denunce, quindi lei non l'ha presa da
1: nessuno. Viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi.
2: Carlotta Maddalena, voglio dare la parola
1: apologia della violazione delle leggi.
2: Lasciamo finire
1: un dritto bisognoso dei privilegiati.